wa rukuna imasata paiguna yachasha kantaska mangkai nyuka yachani paiguna kantaskata amar mundo manda mari yare diri diri de Reti te wang mundo amarong ki sopai rona mari diri di Oya re sama yari di Haime mari laya yari di Kwai ba so mang di me jolla kalyo ponda manda mari di So koe wanoe mundo tang kai ma happy ji ma happy mi saya alegri